beren doku egin muralla homo ibaekuekin da divizio Nianetiko oi oi biture kaino hanbo karatatinen gue Aoyoa ari